arrivati in cima al mondo, soprattutto e soprattutto, quanti sogni in un secondo li ho distrutti, e vorrei tornare indietro per fermare quell'istante in cui mi son sentito forte, forte come un gigante, e ho sperato ciecamente nel tuo sguardo più sincero, e se devo dirla tutta, ci ho creduto per davvero.

0: 98.5 2000 FM.
1: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero. Se non fosse per te, come immaginare una canzone da cantare a chi non vuol sentirsi solo?

dovrei dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo, ti vuoi

0: 98.5.
1: 2000 FM.
2: Per la strada senza nemmeno guardare per terra, sei una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

senti che bello muore. Se li cammina per la strada sicura, senza pensare a niente.